0: Intanto mia ragazza occuperò la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

porten infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Benessa torni uomini, ripara torni mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di topi e delle cimici, ho sempre distruttore, i cui certificati autentici vollati, toccar vedere in legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso tuo agenario, e male.

esso t'ancellate. Volete voi donzelle, me li sciaver la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate.

quel mio specifico, per pochi io vedo do. E il nome pare al critici, stridisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli isterici, gli diabetici, guarisce i panettini, le scafole, le racchitini, e fino al mal di fegato, che modo diventò.

cuocchio peludo, sì sì per cuocchio peludo, sì sì per cuocchio peludo. L'ho portato bella posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, no, 30, no, 20, nessuno si sgomenti. Per mostrare mio contento, di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente.

così stupendo, si balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora in vaso.
0: Avresti voi per caso

0: 杀。
1: Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
0: Sì, sì, capisco, intendo. Io ne so distinta.
1: È fia vero.
0: E se ne fa gran consumo, gran

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peghi. Accentemi, è l'effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è l'effetto sorprendente, non è

0: Aha, va ben, così.
1: Ti posso vivere? Questo sia un mito. Ora la mia scopre. Se non la vieni qua, va ben, ora la mia scopre. Se non la vieni qua, che cosa trova a ridere?
0: Cosa trova a ridere?

0: notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
2: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
3: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andi a mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
3: Non è niente, se gli non è presente, competono a riporlo mi ha vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: ma quel chinisse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io. Dottore, o dopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recipe.

0: te io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier. Mi piace giovare ai bisognosi.
2: Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché...

0: la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore l'ambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni coppa!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi, dunque amava!
0: Languiva e sospirava senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato,

innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno.

tempo, più da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io l'argomento, ma quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà.

0: tutti gli amanti, sta sul parlanti dal piede.
1: Sovrete molto tanti, ancora insomma chiede.
0: Render voi gelosi e pazzi, donne vedo per ragazzi.
1: E mi ha letto nella piace, né tornare i tuoi nemosi.
0: Conquistar vorresti il ricco?
1: Del ricchezzino non è poco.
0: Un cotino, ma che sino?

sempre della follia. Ha la bocca così bella e la buona spesseria. Ha la migliore formella con spido con gipello. Pensare con il vento, bruciare i ceneri. Ti è bruciare i ceneri. Ma lo vedi cambiare il tuo cuore.

0: Giannia!
1: Ubrico
0: cella!
1: Ubrico
0: cella!
1: Ubrico
0: cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico cella! Ubrico

Eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare al mal d'amore, ma di che rispiantati

Io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.